0: Ricci, Ricci,
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, oggi non remeso Ticci, ravago mo colo, uccidalas adios.